corretto nem corona que lo quiere con qua masterios me lo saremo vedere su esso e chi sua per qui tavisa ma ripena mi alvone lo tele se qua per qua fu chi belle macasso ni che sa vai di mendomle.

0: Pasaremo a facere zi 28 minutes to 3 con una quello che lo vi squatta de verangueña.
1: Ini baba mati. Na baba mati zakan. Iwa Freddy?
2: Ye.
1: Saka uri kushedza here ne zaru mwana wako? Ye?
2: Ah, and send that Jayrak.
1: Ku Jayraki? Uri second hand yemu.